sai, che cosa vuoi? Credi, c'è una forza in noi, amore mio, più forte dello scintillio.